vinca la vita, non lasciarti andare. Devi fermarti a pensare. Non dare importanza a marche, sono inutili. Cerca di pensare. Perché vinca la vita, non credere alla pubblicità. Lascia spazio alla felicità. Accettati come sei. Se non sei bello fuori, sarai bellissimo dentro. Se non hai la macchina più bella, lascia perdere, non importa. Non distruggerti bevendo o fumando oppure drogandoti per dimenticare. Tanto il fumo, l'alcol, la droga non risolvono i problemi, perché vinca la vita. Tu non troverai mai la felicità fuori, ma dentro di te. Lascia che vinca la vita.

0: Sono le 2:34.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: 2, 3, 4.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
1: Radio La Voce. Radio La Voce. Radio La Voce.
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

tramonto da molto lontano. Negli occhi il ricordo dei campi di grano. Il vento di Auschwitz portava nel cuore e intanto scriveva poesie d'amore.

sue onde sbatte forte su di me. Vita che ogni giorno mi divori, mi seduci, mi abbandoni nelle stanze di un hotel.

0: le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Radio La Voce.
1: Radio.
2: Ladies and gentlemen.
3: Radio La Voce. Radio La Voce.
0: Radio La Voce.
4: It's

0: Radio La Voce.
1: Fateci largo che
2: passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sciopererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura a dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fateci largo che passa il cortello e si riempiono le strade, via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura, ho solo tre sfigati, come dice la questura, e le parole sì lo so.

Oggi un mese che non so, lo riconosco. Ci ringhiamo da lontano come cani e ci pensiamo ancora più

0: Sono le 5 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

di cena, prima di cena, prima di cena. Tornano sempre dai parcheggi ambiti, dai vaffanculo scanditi. Tornano sempre tutti i santi giorni, più o meno alla stessa ora. Prima di cena, prima di cena, prima di cena.

da gratta e vinci, perdenti, tornano e tornano a tornare dalle rotonde, dalle rotaie, tornano e tornano a tornare.

dalla paura di non tornare. Tornano da una pacca sulla spalla, da uno sguardo assente, da una bibita scadente. Tornano sempre, tornano sempre, più o meno alla stessa ora. Tornano sempre a casa le essi, prima di cena.

0: Sono le 6:01.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 6:32.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Radio La Voce.
1: Radio.
2: Ladies and gentlemen.
0: Radio La Voce. Radio La Voce. Radio La Voce.

Guardo, non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato.

0: Sai che adesso mi è chiaro, mi son dato il permesso di parlarti davvero e accettare me stesso.
1: Solo allegria, vietata la tristezza, radio la voce.

Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.

0: Sono le 7:33.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

ragazzo, sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

futuro è mano ai deboli che si sono fatti coraggio. E io me lo sono fatto. Per farsi coraggio bisogna sapersi guardare dentro. L'autocritica pretende consapevolezza. Auguro a tutti voi che la vostra umiltà non si trasformi in insicurezza, che la vostra sicurezza non si trasformi in arroganza.

vado in mare. So che tra il dire e il fare c'è mezzo un mare di squali ed ho capito. Nel mondo più sbagli e più impari, faccio mamma non mamma ed un fiore a petali pari. Noi caduti all'improvviso, mentre rimaniamo sperduti, neanche un avviso. Fuori scambioli sconosciuti, in giro il tuo viso, ma nessuno potrà mai avere quel tuo sorriso. No, mai, che poi è un altro giorno ma son come ieri. Dicono che tutto torna però non mi vedi con te. Io sotto gli occhi c'ho le borse per

0: One, two, three, four.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.
6: It's the new style.
7: Sono le 8. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
8: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
2: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, sabato 3 ottobre, che apriamo con il comune di Muravera che ha aderito alla giornata nazionale dei giochi della gentilezza attraverso i quali si intende costruire bellezza nel paese. In buona sostanza si tratta di una iniziativa pensata e proposta dall'associazione Corret Amor già dal 2015, attraverso la quale si intende diffondere la pratica della gentilezza con il gioco. Come detto, il comune di Muravera ha aderito all'iniziativa che solitamente si svolge dal 22 settembre al 2 ottobre, partecipando attivamente all'allestimento della panchina denominata la panchina della gentilezza, posizionata nello slargo adiacente al sagrato della chiesa dedicata a San Nicola di Bari in pieno centro storico, che è stata rivestita con della carta di colore viola pronta ad accogliere le parole e le frasi gentili che ognuno si sente di manifestare. L'intendimento dell'amministrazione comunale è quello di invitare le bambine e i bambini a scrivere una letterina alla sindaca con le idee che contribuiscono a rendere Muravera ancora più bella. La lettera può essere preparata a casa per poi essere consegnata agli insegnanti, i quali provvederanno ad imbucarla in una scatolina speciale destinata al comune. La scatola sarà a disposizione per tutta la settimana per dare il tempo ai bambini di raccogliere e scrivere le idee che ciascuno desidera portare avanti a beneficio del paese. Dal comune giunge anche l'invito di creare una cosiddetta catena della gentilezza con un passaparola, scrivendo una lettera gentile a due amici che a loro volta dovranno scrivere ad altri due amici, un'iniziativa che secondo gli intendimenti del comune crea condivisione, unione e amicizia tra i bambini. Il comune di Villa Puzzo informa tutti i cittadini che nella giornata di lunedì 5 ottobre 2026 l'ufficio servizi sociali non potrà osservare l'orario di ricevimento al pubblico per partecipare all'evento di presentazione del servizio di pronto intervento sociale ambito plus Sarrabus Gerrei. L'apertura dell'ufficio sarà però garantita martedì 6 ottobre dalle ore 10.30 alle ore 13. La scuola civica di musica del Sarrabus ha aperto le iscrizioni per tante discipline che potranno essere praticate nelle sedi dei centri del Sarrabus durante l'anno scolastico 2026-2027. La scuola civica di musica del Sarrabus è una realtà che diffonde la cultura e l'insegnamento musicale in tutto il territorio, svolgendo un servizio molto gradito agli utenti, con particolare riferimento a quelli che desiderano avvicinarsi alla musica e agli strumenti attraverso i quali diffonderla. L'attività è finanziata principalmente dalla Regione Autonoma della Sardegna tramite i fondi previsti dalla legge regionale 2897 e dai comuni aderenti facenti capo all'Unione dei Comuni del Sarrabus, cioè Muravera, San Vito Cassiadas, Villa Puzzo e Villa Simius. Gli allievi che intendono iscriversi devono compilare l'apposito modulo, facilmente reperibile nella pagina social della scuola, entro e non oltre venerdì 9 ottobre. I corsi si terranno con cadenza settimanale presso le sedi della Scuola Civica di Musica, con avvio presumibilmente nel mese di novembre 2026 e conclusione nel mese di giugno 2027. Per informazioni è possibile contattare la segreteria della scuola ai seguenti recapiti: telefono 070 34 95 368, email scmusicasarrabus@gmail.com. Dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle ore 12.30. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna e per quella di domani, domenica 4 ottobre, nel Sarrabus e nel Gerrei. Per oggi cielo in prevalenza poco nuvoloso per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione est-sud-est, mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 17 gradi delle minime e i 26 gradi delle massime. Per domani domenica giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite dal pomeriggio, ma non sono previste piogge. I venti soffieranno moderati con direzione est-sud-est, mare mosso. Le temperature si attesteranno tra i 19 gradi delle minime e i 26 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucco, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione della nostra emittente, vi augura un buon proseguimento di giornata, ma soprattutto un buon fine settimana. A risentirci.
0: Informazioni.
1: Informazioni.
0: News. Informazioni. Locale. L'informazione di Radio La Voce.

0: late?
1: Sure.
0: Eat this.

0: Sono le 8 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

Battere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto al

0: Sono le 9:02.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

9:02 minuti primi, un buongiorno vi arriva da Michele, dal programma Noi C'eravamo, pronto a farvi ritornare indietro nel tempo con le canzoni degli anni 60, 70, 80 e qualche canzone anche degli anni 90. Salutiamo tutti gli amici che ascoltano la trasmissione col metodo tradizionale dei 96.8 sulla classica Radio Urina. E salutiamo quelli che si sono scaricati la nostra app su App Store e ci ascoltano in streaming, così fanno i tanti amici. Così fa in questo momento Roberta che ci ascolta da Porto Corallo. E poi il nostro Matteo, penso che usi il metodo tradizionale dei 96.8 perché ci ascolta da San Vito. Ancora voglio salutare l'amica che è più lontana, la nostra Monique, che ci ascolta da Johannesburg in Sudafrica. Ancora saluto l'amica Anna che ci ascolta dalla provincia di Firenze e da un po' è riuscito finalmente a scaricarsi la nostra app. Ci ascolta anche Mimmo da Grado in Friuli. E questi sono i miei più grandi amici, amici naturalmente lo siete anche voi che non vi ho citato, ma siete lì ad ascoltare questa trasmissione e volete tornare indietro nel tempo, lo faremo senz'altro. Prima vi voglio parlare che adesso ascolteremo delle canzoni del 60 fino al 69 nella prima mezz'ora, poi arriveremo alle canzoni dal 70 agli anni 90 nella seconda parte. Arriveremo così alle 10, dove andremo prima con Radio Giornale, poi in pubblicità e subito dopo partiremo ad accontentare gli amici che richiedono qualche canzone. 10:30 invece, cosa faremo alle 10:30? Ci collegheremo con il mio grande amico pittore Stefano Pani, parleremo di lui, degli ultimi quadri appunto e di tutti i murales che ha messo giù negli ultimi tempi, lo faremo alle 10:30. Va bene, io direi che siamo, sì, sicuramente pronti per ascoltare la trasmissione di oggi. E la prima canzone è quella di Domenico Modugno con Selene, che lanciò nel 1962.

0: Peso sulla luna è la metà della metà. Salutiamo Monica, buongiorno Monica, che si è collegata un istante fa. Allora, dopo Domenico Modugno voglio parlare di una voce, perché noi lo vedevamo, sentivamo solamente la voce. Ragazzi, si è spento a 100 anni, bella età, Peppino Mazzullo. Sapete chi è? Ve lo ricordate Peppino Mazzullo? Era la storica voce di Topo Gigio per oltre 40 anni. E per ricordare questa voce adesso ci ascoltiamo una pubblicità del Carosello, dove appunto c'è anche Topo Gigio. 1963, la pubblicità era quella dei Pavesini.
1: Pavesi presenta
2: Topo Gigio recluta.
3: Adunata! Ma tu sei un topo?
2: Proprio così. Si vede molto?
3: Poche chiacchiere.
2: Sì, signor sergente.
3: Attenti. Riposo. Attenti. Riposo.
2: E riposiamoci.
3: Ah, così facciamo anche gli spiritosi, eh?
2: Sì, signor sergente. No, signor sergente.
3: Mi prendi in giro? Bravissimo.
2: Sì, signor sergente. No, signor sergente.
3: In cella di rigore.
2: Cara mamma, sono prigioniero in prigione.
4: Ma sono innocente!
2: Punto e virgola. Ah, si picchia. Me ne capitano di tutti i colori.
5: Pieni di vita, pieni di vita, con Pronto Pavesini. Metteteli anche in macchina, teneteli sempre a portata di mano. Sostanziosi, sempre pronti, i Pavesini vi mantengono in forma. Colorate la vostra giornata con Pronto Pavesini, riserva di energia.
0: Il nostro Topo Gigio. Vabbè, grande voce quella di questo signore. 100 anni, insomma, dai, una bella età per morire. I Mezzanicchi.

Come ti vorrei, così si chiamava questa canzone di Iva Zanicchi, lanciata nel 1964. Vi do i numeri per mettervi in contatto con me, 070 99 31 481, e parlate direttamente con me. Volete mandare un WhatsApp, magari un noiché? 346 1272 406, ricordo, numero relativo solamente ai vostri WhatsApp. Noi, che le nostre caramelle si chiamavano i fruttini. Il primo l'ho lanciato io, eh. Adesso una canzone del Molleggiato di Adriano Celentano, molto molto attuale. Pensate, dell'altro giorno, del 1966, ma lo è sicuramente attuale. Mondo in mi settima. Le cose che succedevano allora succedono adesso.

ragazze, ma non rattristatevi così. Ico, perché piangi? Allora staremmo freschi se veramente nel mondo succedessero tutte queste cose. E poi, lo sapete anche voi, no? I giornali qualche volta esagerano sempre. Guardate quello che scrivono su di me. E poi se andiamo a guardare questa

giornale, chissà di quanti anni è. Anzi, adesso voglio proprio guardare la data. E di oggi?

Che cosa strana, eh? Una canzone del 1966 e parla delle cose di oggi. Grande Adriano Celentano, la canzone si chiamava Mondo in Mi Settima. Arriva un Oiché da Lorenzo. Mi fa pensare questo, sapete, parla del medico condotto. Tutti lo abbiamo il medico di famiglia, non tutti devo dire, perché dei paesi in tutta la Sardegna sono rimasti anche senza medico condotto. È successo davvero, davvero di tutto, ritrovarsi senza medico, non sapere dove andare, poi insomma si è ovviato in qualche modo, però il problema c'è. E invece Lorenzo vuol far partecipe di quello che succedeva negli anni 60. Allora lui dice, noi che avevamo il medico condotto, che era reperibile 24 ore su 24, perché per la legge doveva risiedere nel paese dove operava e non dovevamo mai andare da lui, ma veniva a domicilio con la sua borsa di cuoio, si sedeva sul bordo del letto e ci visitava senza fretta. Poi, prima di andare via, si lavava le mani nel catino e si asciugava con un asciugamano che di lino che gli dava la mamma. E poi la mamma gli offriva il caffè. Noi c'eravamo, Bello questo Oiché di Lorenzo, E adesso ci ascoltiamo una canzone, una cover di Il mondo è grigio e il mondo è blu, che lanciò in inglese Rick Chardin, e Nicola Di Bari la sostituì con Il mondo è grigio e il mondo è blu in italiano. Ascoltiamoci un po' il mix, prima Rick Chardin e poi arriverà quella in italiano.

Era il duo Eric Chardin, prima in inglese appunto del Il mondo è grigio e il mondo blu, cantata poi dal nostro Nicola Di Bari. Era il 1968 quando lanciarono questa canzone. Allora, Gina racconta, dice: avevo 5 anni nel 1963. Avevo, dice, una bambola e un carro per le bambole, un orsetto di peluche, un coniglio e un cane peloso, una corda per saltare, anche se non avevo ancora imparato a farlo. Avevo un monopattino a tre ruote, diverse palle, un pianoforte giocattolo e un servizio da tè in plastica. Quando ho visto questo, noi che mi è venuto in mente i tanti bambini, tra cui le mie sorelle, io, insomma, legavamo tutte queste cose, cara Gina, lo sai. Magari avevamo un pallone anche spellato, almeno per quanto riguarda me, le bambole delle mie sorelle se le passavano, insomma, erano diventate vecchie, ma per loro erano sempre belle. Ok, andiamo avanti perché è pronto il grande Lucio Battisti con Un'avventura.

Un'avventura 1969, Lucio Battisti. Allora, dopo questo noiché entriamo negli anni 70. Questo noiché arriva da Giulia. Dice Giulia: noi che allora, mamme, uscivamo tutti i giorni per fare la spesa perché il frigorifero era piccolo e non ci stava niente. Si andava dal fornaio, dal macellaio, dal fruttivendolo, e in ogni negozio c'era la fila. E allora si parlava del tempo, dei figli, e poi il negoziante che ci conosceva per nome e sapeva già che cosa avremmo acquistato. Poi si tornava a casa nel palazzo, ci si conosceva tutti e ci salutavamo anche per nome, mentre adesso non si sa neanche chi abita nella porta accanto. È proprio così, purtroppo. Noi c'eravamo.

Brea, una punta d'egoismo. Poeta io non sono, no, e non si ripeterà.

costringe ad accettare quello che non vuoi. No, tu non puoi. Tu non puoi, tu non puoi. Con lui vivresti un

Adriano Pappalardo, Segui lui, l'anno, il 1972. Ieri è stata la giornata dei nonni, ragazzi, la giornata dei nonni, che appunto i nonni sono quelli che fanno girare il mondo. Se ci fossero i nonni, come farebbero i nostri figli che vanno al lavoro? A chi li lasciano? E i nonni sono sempre lì pronti a tenersi i propri nipoti, a guardarli fino all'arrivo appunto delle mamme. Ieri, per la prima volta, devo dire, perché non era ancora successo, e per questo devo ringraziare le maestre appunto di Piazza Sant'Antonio delle seconde, perché noi nonni eravamo appunto nella classe delle classi seconde a parlare con i nostri nipoti. È stata una cosa bellissima, ragazzi. Ad esempio c'eravamo io e l'amico Massimiliano a fianco, che abbiamo parlato di quando le maestre ci mettevano dietro la lavagna, che facevamo da cattivi, e la maestra si è meravigliata, una delle maestre: ah, davvero mi mettevano dietro la lavagna? Sì. E poi ogni tanto tiravamo anche il cassino che c'era lì, quello per cancellare, e chi era un po' cattivello lo faceva. E poi ci sono state alcune altre nonne che hanno appunto parlato con i propri nipoti. I nipoti facevano le domande e le nonne rispondevano. Ci si è ricordato un po' di tutto. C'era una signora francese, che saluto, che ha appunto raccontato della sua vita lì. E, insomma, c'era la cosa bellissima, c'era la nipotina che traduceva il francese alla maestra. E poi c'erano delle nonne che hanno ricordato che alle elementari si andava esclusivamente con il grembiulino e il fiocco grande, e hanno ricordato anche i colori dei fiocchi, perché le prime avevano un colore, le seconde, le altre, terze, quarte e quinta, insomma, avevano altri fiocchi. Non mi ricordo la quinta se aveva il giallo, non mi ricordo bene. Comunque, vabbè, era così. E, insomma, abbiamo passato una bellissima giornata, e poi abbiamo mangiucchiato con i nostri nipotini. Bellissimo, dovete rifarlo, maestro, complimenti. Davvero è stata una bella, bella cosa. Francesco Guccini, canzone per Piero, canzone che ha dedicato a un suo amico, ma questa canzone la si potrebbe dedicare a tutti gli amici, appunto, anche se non si chiamano Piero.

0: ad aspettarmi. Le mie domande, il mio niente, il mio male.
1: Era Francesco Guccini con Canzone per Piero, canzone lanciata nel 1974. Noi che? Racconta l'amico Filippo. Dice: avevo 5 anni nel 1963. Ricordo i libri da dipingere con l'acqua. Li ricordate voi? Qualcosa mi ricordo. Quelli erano con i puntini di colore sulla carta che potevano essere pitturati con l'acqua. Come erano le immagini nei libri da colorare, erano delle fiabe naturalmente con personaggi delle favole come Winnie the Pooh. Eh sì, e questo era l'amico Filippo. Alunni del sole, esce il sole, c'è sempre il sole, piove mai qua.

Certo che adesso passare da Meteor Man a Julio Iglesias è una cosa dura. Julio Iglesias con una canzone che si chiama Se tornassi, del 1979.

Era il vecchio Julio Iglesias, ha festeggiato l'altro mese gli 83 anni. Andava di moda questo cantante negli anni 80, infatti questa canzone di Gazebo è del 1983, la canzone si chiama I Like Chopin.

Bella, molto molto orecchiabile questa canzone di Gazebo, I Like Chopin, lanciata nel 1983. Facciamo un salto negli anni 90, anche se, perché stiamo per chiudere la prima parte di Noi C'Eravamo, poi ci sarà la seconda parte, non cambiate canale. Saluto tutti quelli che si sono aggiunti in streaming e dicevo, entriamo negli anni 90, esattamente nel 1995. Ascoltavamo allora Corona con Baby Baby.

0: Vi siete un po' svegliati, vero? Avete cominciato magari anche a ballare con Corona, eh? Va bene, sono le 10:04 minuti primi, è il momento di andare alla linea agli amici dei giornalisti per il radiogiornale e poi subito dopo un po' di pubblicità. Quando torneremo insieme cominceremo ad accontentare gli amici che stanno richiedendo qualche canzone fino ad arrivare alle 10:30, dove poi ci collegheremo con l'amico pittore Stefano Pani. Per adesso radiogiornale.
1: Informazione. Informazione. News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
2: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, sabato 3 ottobre, che apriamo con il comune di Muravera, che ha aderito alla giornata nazionale dei giochi della gentilezza, attraverso i quali si intende costruire bellezza nel paese. In buona sostanza si tratta di una iniziativa pensata e proposta dall'associazione Corret Amor già dal 2015, attraverso la quale si intende diffondere la pratica della gentilezza con il gioco. Come detto, il comune di Muravera ha aderito all'iniziativa, che solitamente si svolge dal 22 settembre al 2 ottobre, partecipando attivamente all'allestimento della panchina denominata la panchina della gentilezza, posizionata nello slargo adiacente al sagrato della chiesa dedicata a San Nicola di Bari in pieno centro storico, che è stata rivestita con della carta di colore viola pronta ad accogliere le parole e le frasi gentili che ognuno si sente di manifestare. L'intendimento dell'amministrazione comunale è quello di invitare le bambine e i bambini a scrivere una letterina alla sindaca con le idee che contribuiscono a rendere Muravera ancora più bella. La lettera può essere preparata a casa per poi essere consegnata agli insegnanti, i quali provvederanno ad imbucarla in una scatolina speciale destinata al comune. La scatola sarà a disposizione per tutta la settimana per dare il tempo ai bambini di raccogliere e scrivere le idee che ciascuno desidera portare avanti a beneficio del paese. Dal comune giunge anche l'invito di creare una cosiddetta catena della gentilezza con un passaparola, scrivendo una lettera gentile a due amici che a loro volta dovranno scrivere ad altri due amici. Un'iniziativa che, secondo gli intendimenti del comune, crea condivisione, unione e amicizia tra i bambini. Il comune di Villa Puzzo informa tutti i cittadini che nella giornata di lunedì 5 ottobre 2026 l'ufficio servizi sociali non potrà osservare l'orario di ricevimento al pubblico per partecipare all'evento di presentazione del servizio di pronto intervento sociale ambito Plus Sarrabus Gerrei. L'apertura dell'ufficio sarà però garantita martedì 6 ottobre dalle ore 10:30 alle ore 13. La scuola civica di musica del Sarrabus ha aperto le iscrizioni per tante discipline che potranno essere praticate nelle sedi dei centri del Sarrabus durante l'anno scolastico 2026-2027. La scuola civica di musica del Sarrabus è una realtà che diffonde la cultura e l'insegnamento musicale in tutto il territorio, svolgendo un servizio molto gradito agli utenti, con particolare riferimento a quelli che desiderano avvicinarsi alla musica e agli strumenti attraverso i quali diffonderla. L'attività è finanziata principalmente dalla Regione Autonoma della Sardegna tramite i fondi previsti dalla legge regionale 2897 e dai comuni aderenti facenti capo all'Unione dei Comuni del Sarrabus, cioè Muravera, San Vito Cassiadas, Villa Puzzo e Villa Simius. Gli allievi che intendono iscriversi devono compilare l'apposito modulo, facilmente reperibile nella pagina social della scuola, entro e non oltre venerdì 9 ottobre. I corsi si terranno con cadenza settimanale presso le sedi della Scuola Civica di Musica, con avvio presumibilmente nel mese di novembre 2026 e conclusione nel mese di giugno 2027. Per informazioni è possibile contattare la segreteria della scuola ai seguenti recapiti: telefono 070 34 95 368, email scmusicasarrabus@gmail.com, dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle ore 12:30. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna e per quella di domani, domenica 4 ottobre, nel Sarrabus e nel Gerrei. Per oggi cielo in prevalenza poco nuvoloso per l'intera giornata, i venti soffieranno moderati con direzione est-sud-est, mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 17 gradi delle minime e i 26 gradi delle massime. Per domani domenica giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite dal pomeriggio, ma non sono previste piogge. I venti soffieranno moderati con direzione est-sud-est, mare mosso. Le temperature si attesteranno tra i 19 gradi delle minime e i 26 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucco, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione della nostra emittente, vi augura un buon proseguimento di giornata, ma soprattutto un buon fine settimana. A risentirci.
1: Informazione. Informazione. News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
3: Radio La Voce, 96.800 MHz, in FM stereo.
4: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
5: Il CAT, Club Alcologici Territoriali di Muravera, che opera temporaneamente in via Verdi numero 8, si adopera per la promozione della comunità multifamiliare, in cui si affrontano insieme sofferenze e problemi legati a comportamenti disfunzionali, quali consumo di alcol, fumo, azzardo e altre sostanze che provocano disagi e sofferenze familiari e sistemiche. Ci incontriamo il lunedì dalle 18.30 alle 20. Per informazioni puoi contattare i numeri 339-5275-176 oppure 347-179-2871 o ancora 339-7283-730.
6: Vuoi un amico che sia anche un esperto e che sappia risolvere davvero tutti i problemi della tua automobile?
7: Vieni a conoscere Armando Congiu. La sua officina meccanica non fa miracoli, ma risolve perfettamente ogni problema.
6: Congiu Armando, a Muravera, è officina specializzata nel settore auto e motori marini con centro assistenza per tutte le marche. Test elettronici, assetto ruote computerizzato, equilibratura, test su iniezioni, installazione di antifurti, climatizzatori ed autoradio.
7: L'officina offre servizio assistenza ai ricambi Renault e rimessaggio di imbarcazioni.
6: L'officina meccanica Congiu Armando è in via dei Platini 15 a Muravera. Telefono 99 30 666.
8: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno.

0: scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: Ve le ricordate? Noi c'eravamo, insieme a Michele, tutti sabato alle 9, noi c'eravamo, per commentare e rivedere insieme in studio i favolosi Revival. Noi c'eravamo, ogni sabato alle 9, su Radio La Voce.
2: E infatti Michele è pronto per la seconda parte del programma Noi c'eravamo. Voi siete pronti? Ok, allora io direi di partire immediatamente con una canzone che mi ha richiesto il mio più grande amico, uno dei miei più grandi amici, Matteo da San Vito. Mi ha detto: mettimi una canzone, quella che vuoi tu. E io ho scelto La Semplicità, come lo è Matteo, una persona semplice. Ciao Matteo. Tu, semplicità, Mattia Bazar.

E questa è la canzone Tu Semplicità di Mattia Bazar che abbiamo dedicato all'amico Matteo. La voce, ve la ricordate, era quella di Antonella Ruggiero, che poi fu la fondatrice, la prima storica voce appunto di questo gruppo. Questa canzone era del 1978. Adesso è contento Marco che vuole ascoltare una bellissima canzone di Antonello Venditti. Lilli.

ringrazio l'amico Marco per aver richiesto questa bellissima canzone di Antonello Venditti, Lilli. Primi, fra 6 minuti ci collegheremo con l'amico Stefano Pani, l'amico pittore. E per adesso ascoltatevi un po' questa canzone. Sta arrivando.

0: Erano i Creedence e Tonight la canzone. E questo è un gruppo che a me piace tantissimo. Ciao Stefano, buongiorno.
1: Buongiorno Michele, buongiorno a tutti.
0: Sono contento di averti ai microfoni di Radio La Voce, Stefano Pani, grande pittore, insomma lo conosciamo tutti ormai, quindi ti piacciono i Creedence? Li conosci più che altri, insomma che tu sei giovane? No, sì, ma puoi dirmi anche no, non è un problema.
1: No, li conosco per sentito dire qualche canzone, ma non sono un ascoltatore di insomma di questa musica. Diciamo non ne ascolto.
0: Vabbè.
1: Poca musica.
0: Non fa niente. Ti occupi di qualcosa di molto più importante, devo dire. E no, i tuoi murales sono appunto la conferma di questo, che sono importanti e belli. Allora, cosa stai facendo negli ultimi tempi? Parliamo un po' di quelli che hai fatto, ecco, diciamo là, negli ultimi due mesi, va? Che murale sei messo giù, Stefano?
1: Dai, ho girato, ormai giro la Sardegna perché, insomma, non è un lavoro che si concentra, non potrebbe concentrarsi solo nel Sarrabus, perché sarebbe riduttivo, nel senso non ci sarebbe la continuità per 12 mesi, quindi insomma per forza di cose, anche per scelta, e sono contento anche di girare la Sardegna perché imparo tante cose, conosco tante realtà diverse, perché alla fine ogni suo paese ha delle realtà e delle, insomma, dei modi di pensare, non sembra, ma differenti, e quindi insomma dai, l'ultimo l'ho fatto nella zona di Teulada.
0: Ah, sì.
1: Nella piscina, quindi un po' lontanuccio, ci volevano quasi 2 ore e 10 di viaggio per arrivare, 6 ore di lavoro rimanevano per farne poi 2 ore e 10 per rientrare, quindi insomma erano...
0: Ah, quindi sei andato, l'hai fatto e sei rientrato, hai avuto tutto questo tempo.
1: Un giorno viaggiavo per giorni, fino a quando non l'ho portato a termine, quindi ogni giorno insomma 4 ore e 20, 4 ore e mezzo di viaggio. Sono da, insomma, non sono, è un lavoro tosto, non sembra, ma è molto.
0: Sì. Sì, sì. Ci sei, sì.
1: Sì, sì.
0: Ah, no, non ti sentivo più, ho detto dove andate? Mi è scappato Stefano. Allora, Stefano, tu su ogni quadro, ormai lo sappiamo bene, insomma, chi ti ascolta e chi ti conosce, usi metterci su una poesia, eh?
1: Sì.
0: Mi hai detto che ce n'hai una bellissima, io ho scelto per prima, poi magari andiamo anche con la seconda. L'emigrato,
1: sì,
0: mi piace sentire appunto le poesie sugli emigrati, che purtroppo dalla Sardegna sono tantissimi.
1: Sì, è una bella poesia, semplice, paio di strofe, però c'è l'ultima che è molto particolare, anche difficile da capire, un po' contorta, però è molto bella. Magari se potrei anche spiegare quest'ultima strofa, perché è un po' difficilotta da capire, però è semplice ma è toccante, dai, come poesia.
0: Va bene anche così. Partiamo.
1: Cun di stragieri se migrau, sa Sardegna rilassau, pudinai draballo, ad abrontau con tristezza su bagaglio, d'ogni momento sa terra sua ripensau, poi ta me da porta sa famiglia rilassau, in vacanza anda da Dagattai, e che na dell'Ambrica se non si divori d'andai, a cavone un mannu, sa speranza de denni gentilezza, chi sonori de da d'orrai vorti di sempre di contentesa, Sardegna orgoglio de sa vita mia, a semigrao due sarrimma sa de parte mia.
0: Non ti allontanare dal telefono perché a volte ti sento lontano, quindi... va bene. Allora, vuoi dare una spiegazione per questa poesia?
1: Ok, allora, praticamente di cosa parla? Parla dell'emigrato, quello logicamente che è partito dalla Sardegna.
2: Si sente?
0: Sì, ti sento, vai.
2: Quell'emigrato che... aspetta, tolgo il viva voce Michele perché...
0: Forse è meglio.
2: Sì. Ok, così mi senti meglio?
0: Diciamo che ti sento, vai.
2: Ok. Allora, No, devo mollare un po' il cellulare perché sento il rumbombo sulla... Parlo e mi sento la mia voce e non riesco a parlare.
0: Non so, che cosa vuoi fare?
2: Prova a staccare il cellulare e mi richiami.
0: Allora, va bene. Tanto abbiamo pronta, hai pronta anche la seconda poesia, giusto? Sì. Ti richiamo allora, facciamo così, dai.

0: Allora, abbiamo di nuovo Stefano con noi. Stefano?
1: Sì, adesso con me, si sente bene?
0: Adesso è perfetto, direi.
1: Se vuoi lo allora. Ripeto, se non l'hai...
0: Dai, ripetiamolo, anche perché c'era un zio sotto, appunto, e ti sentivo male, vai.
1: Va bene. Quindi stranieri si migrau, sa Sardegna rilassau, o dinaia traballo ad affrontau con tristezza sul bagaglio. D'ogni momento sa terra sua diventau. Questa me la porta questa famiglia della Sao in vacanza, andare da Gattai, e che una dell'Ambrica sono sindicati d'andai, a capone un manno, sa speranza che tenni gentilezza, chi sonori debba torrai, porti di esempi di contentesa, Sardegna, orgoglio della vita mia, se mi grau, due rima da te parte mia.
0: Oh, ok, bellissima, insomma, vogliamo spiegare una cosa, l'ultimo pezzo volevi spiegare?
1: Perché... Allora, l'ultimo pezzo, per essere sintetici, allora, questa a capone un manno dice, sa speranza che tenne gentilezza, cioè nel senso che la speranza è quello che mantiene vivo la speranza di rientrare sempre nella propria terra, e quindi questa speranza deve essere sempre alimentata dalla gentilezza, che questa gentilezza deve andare di pari passo, deve ricambiare con l'onore di avere la gioia di rientrare in Sardegna. Non so se si capisce questa...
0: Sì, no, si capisce
1: se
0: bene.
1: Se tu vuoi rientrare, se tu ami la tua terra e hai onore di rientrare, allora questa speranza deve essere sempre, insomma, mantenuta viva con una certa gentilezza e rispetto. Se tu non vuoi rientrare e non stimi la tua terra, questa poesia praticamente non è per,
0: non serve.
1: È per gli immigrati, diciamo, è per gli immigrati che vogliono rientrare su, diciamo,
0: nella propria terra, sì. Allora, andiamo con la seconda. Come si chiama la seconda?
1: Si intitola Sa Vida.
0: Vai.
1: Parla della vita in due parole, diciamo, molto sintetica. È difficile, insomma, sintetizzare la vita in una piccola poesia di due strofe. Io ho provato a farlo, quindi vediamo un po'.
0: Vediamo.
1: Sa vida esti grumentosa, meda docca da traballai, e commenti un'isposa gli asadetti a rispettai. A volta si sfortunata, altra si spantosa, una meraviglia che innanti se non poti pensai, e poi per una cosa, a qua non poti si dorrai. Consentito cada cosa fai che intendi, sa vita colorata come in tiro quadro che intendi.
0: Bellina anche questa, devo dire. Allora, Stefano, adesso voglio prima di farmi partecipi dei quadri o dei murales che farai, voglio chiederti una cosa. Che ci facevi in cucina di Cozzina, in via Vittorina, con delle zucchine in un piatto?
1: Oltre a mangiare, che insomma il risotto era anche molto buono, mi ha invitato per, diciamo, alla trasmissione, mi ha invitato per parlare della mia pittura, diciamo, dell'arte, della poesia. Lui era un amante, insomma, dei murali, del mio percorso, ha detto, perché no, vuoi venire un giorno, ti fa piacere, insomma, assistere come io preparo il pranzo e ci facciamo una chiacchierata in diretta, e perché no?
0: E ti ha insegnato magari a cucinare qualcosa di buono?
1: Ma cucinando, io cucino, mi piace, sì, mi ha insegnato tante cose, lui è molto bravo, e il riso era veramente buono, lo posso confermare.
0: Sì, si chiama, appunto, lo chiamano Cozzina, ma si chiama Pierpaolo Argiolo, questo cuoco, sì, che è anche divertente, una persona divertente, mi è capitato di vederlo.
1: Sì.
0: Allora, Stefano, parliamo un po' delle cose che farai.
1: Diciamo che in programma non mi posso lamentare, nel senso che c'è un bel po' di lavoro avanti, quindi quello non guasta. Quando c'è lavoro per un po' di tempo sempre, insomma, già stabilito, va bene. E diciamo, i lavori saranno sempre fuori, lavori in zona non ne ho, quindi sono sempre, ne dovrò fare nel Sarcidano, diciamo, uno dei primi, e poi dovrò andare anche nell'Oristanese. Quello un bel murale, sicuramente grande, però ci sarà da faticare.
0: Ti seguiamo su Facebook, appunto, dove tu metti tutti i tuoi quadri, a volte con una poesia pure, insomma, bellissimo, devo farti
1: sì,
0: i miei complimenti.
1: Ultimamente non riesco a soddisfare la richiesta perché mi chiedono spesso dei ritratti familiari, dei lavori che non riesco per tempo a, insomma, a soddisfare le esigenze delle persone, quindi per... non per piacere, ma devo sicuramente dire tanti no perché non riesco. Il muralismo assorbe completamente tutto il tempo, anche perché insomma ti trovi a affrontare un lavoro a volte di una settimana, viaggiando anche ore e ore ogni giorno, che seppure riesci a stare a casa quei 3-4 giorni, non hai la forza per poter fare un quadro in quei giorni, quindi quei 3, 4, 5 giorni ti servono per recuperare e preparare il nuovo lavoro, quindi quella settimana a volte sembra che sei libero, ma non sei libero, perché stai sempre in ogni caso preparando, lavorando con la... insomma, ma non riusciresti neanche ogni giorno a fare questo lavoro, quindi qualche giorno hai bisogno proprio di staccare la spina e... per prepararti al nuovo lavoro.
0: Ti rinnoviamo i nostri complimenti perché sei bravo, è ovvio, insomma, si vede.
1: E una delle cose più difficili di questo lavoro è proprio mantenere sempre quella fiamma accesa, quella passione, che è difficilissimo, perché devi essere bravo e devi accontentare le persone, sia quando hai voglia e sia nei momenti no. E i momenti no ce li hanno tutti, il calo, e quindi è lì che subentra la forza di volontà è lì che si vede il professionista, quando anche non hai voglia lo devi fare bene, soprattutto nello stesso modo.
0: È così. Io ti ringrazio, Stefano, spero di riaverti ancora ai microfoni di Radio La Voce, ti richiamerò senz'altro più avanti e parleremo ancora di te e delle tue meravigliose opere.
1: Sì,
0: va bene?
1: A breve sarà pronto anche il libro delle poesie in lingua sarda, perché è un qualcosa che mi chiedono spesso e quindi lo sto preparando. Saranno sì e no, ne ho scritto tantissime, però le più belle, le più, insomma, quelle che andranno nel libro saranno una 40-50 di poesie da in lingua sarda.
0: Lo acquisteremo sicuramente, le leggeremo tutte. Io ti ringrazio, Stefano.
1: Grazie a te dell'invito, mi fa sempre piacere.
0: Lo so, fa piacere anche a me. Grazie e ciao. Allora, era Stefano Pani, il grande pittore, insomma, le sue opere, come avete sentito, sono per tutta la Sardegna, insomma, è conosciuto dappertutto, quindi se ne avete bisogno per fare magari qualcosa... qualcuno fa delle opere anche a casa, come è successo nell'ex pasticceria Scioli, insomma ci sono due bellissimi murales, uno più bello dell'altro, uno mi ricorda qualcuno che conosco. Va bene, allora, adesso sono le 10:42 minuti, sapete come arriviamo alle 11? Con delle canzoni di Pooh, vi va?

mi dispiace, ti svegliamo più. Forse un uomo non serve.

Siamo stati un bel po' di canzoni dei Pooh, era un mix come avete sentito, ma un mix che piace. Adesso ragazzi devo accontentare un amico, l'amico appunto che si chiama Daniele, che Daniele appunto mi chiede tutti gli anni, come finisce settembre, insomma a volte lo fa come se capita come adesso che siamo ad ottobre, siamo al 3 di ottobre, insomma mi richiede una canzone che si chiama Settembre. Dice: io sono 20 anni che te la chiedo e ti chiede ancora di farcela ascoltare. Un saluto Daniele, ciao.

Parte adesso la sigla. San Papati. Cosa vi ricordo, San Papati? L'inizio della trasmissione, ma anche la fine. E l'appuntamento è fissato per il prossimo sabato, quindi oggi ne abbiamo tre, il prossimo sabato sarà quello 10 ottobre. Ci ritroveremo ancora qui ad ascoltare la musica che io dico ci ha visto crescere, la musica degli anni 60, 70, 80 in questo programma che si chiama Noi C'Eravamo. Un salto anche nel 90 facciamo qualche volta, Quindi non mi resta altro che salutare, augurarvi un buon proseguo di giornata a tutti quanti voi. Lo faccio con Roberta che ci ascolta da Porto Corallo. Ciao Roberta, un bacio. Un abbraccio a Matteo da San Vito. Un abbraccio lo diamo anche a Monique che ci ascolta da Johannesburg e Anna che ci ascolta dalla provincia di Firenze. E Mimmo che si è aggiunto, finalmente ha scaricato l'app di Radio La Voce. Ovunque voi siate, voi potete sentire Radio La Voce con la nostra app scaricata da Play Store. E Mimmo ci ascolta da Grado in Friuli. Ok, un saluto lo do ai tantissimi, oggi eravate davvero tantissimi in streaming ascoltando la trasmissione. Io vi ringrazio, vi rinnovo appunto l'appuntamento, sabato prossimo alle 9 sarà ancora una volta Noi C'Eravamo. Ciao!

0: è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: Radio La Voce.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Joe. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Joe è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 11 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.

A me piace ritornare per andare, per partire. A me piace restare con te tra strade scure.

tenerò. A me basta andare senza arrivare mai.

0: Sono le 12 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, sabato 3 ottobre, che apriamo con il comune di Muravera che ha aderito alla giornata nazionale dei giochi della gentilezza attraverso i quali si intende costruire bellezza nel paese. In buona sostanza si tratta di una iniziativa pensata e proposta dall'associazione Corret Amor già dal 2015, attraverso la quale si intende diffondere la pratica della gentilezza con il gioco. Come detto, il comune di Muravera ha aderito all'iniziativa che solitamente si svolge dal 22 settembre al 2 ottobre, partecipando attivamente all'allestimento della panchina denominata la panchina della gentilezza, posizionata nello slargo adiacente al sagrato della chiesa dedicata a San Nicola di Bari in pieno centro storico, che è stata rivestita con della carta di colore viola pronta ad accogliere le parole e le frasi gentili che ognuno si sente di manifestare. L'intendimento dell'amministrazione comunale è quello di invitare le bambine e i bambini a scrivere una letterina alla sindaca con le idee che contribuiscono a rendere Muravera ancora più bella. La lettera può essere preparata a casa per poi essere consegnata agli insegnanti, i quali provvederanno ad imbucarla in una scatolina speciale destinata al comune. La scatola sarà a disposizione per tutta la settimana per dare il tempo ai bambini di raccogliere e scrivere le idee che ciascuno desidera portare avanti a beneficio del paese. Dal comune giunge anche l'invito di creare una cosiddetta catena della gentilezza con un passaparola, scrivendo una lettera gentile a due amici che a loro volta dovranno scrivere ad altri due amici. Un'iniziativa che, secondo gli intendimenti del comune, crea condivisione, unione e amicizia tra i bambini. Il comune di Villa Puzzo informa tutti i cittadini che nella giornata di lunedì 5 ottobre 2026 l'ufficio servizi sociali non potrà osservare l'orario di ricevimento al pubblico per partecipare all'evento di presentazione del servizio di pronto intervento sociale ambito Plus Sarrabus Gerrei. L'apertura dell'ufficio sarà però garantita martedì 6 ottobre dalle ore 10.30 alle ore 13. La scuola civica di musica del Sarrabus ha aperto le iscrizioni per tante discipline che potranno essere praticate nelle sedi dei centri del Sarrabus durante l'anno scolastico 2026-2027. La scuola civica di musica del Sarrabus è una realtà che diffonde la cultura e l'insegnamento musicale in tutto il territorio, svolgendo un servizio molto gradito agli utenti, con particolare riferimento a quelli che desiderano avvicinarsi alla musica e agli strumenti attraverso i quali diffonderla. L'attività è finanziata principalmente dalla Regione Autonoma della Sardegna tramite i fondi previsti dalla legge regionale 2897 e dai comuni aderenti facenti capo all'Unione dei Comuni del Sarrabus, cioè Muravera, San Vito Cassiadas, Villa Puzzo e Villa Simius. Gli allievi che intendono iscriversi devono compilare l'apposito modulo, facilmente reperibile nella pagina social della scuola, entro e non oltre venerdì 9 ottobre. I corsi si terranno con cadenza settimanale presso le sedi della Scuola Civica di Musica, con avvio presumibilmente nel mese di novembre 2026 e conclusione nel mese di giugno 2027. Per informazioni è possibile contattare la segreteria della scuola ai seguenti recapiti: telefono 070 34 95 368, email scmusicasarrabus@gmail.com. Dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle ore 12.30. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna e per quella di domani, domenica 4 ottobre, nel Sarrabus e nel Gerrei. Per oggi cielo in prevalenza poco nuvoloso per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione est-sud-est, mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 17 gradi delle minime e i 26 gradi delle massime. Per domani domenica giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite dal pomeriggio, ma non sono previste piogge. I venti soffieranno moderati con direzione est-sud-est, mare mosso. Le temperature si attesteranno tra i 19 gradi delle minime e i 26 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucco nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione della nostra emittente, vi augura un buon proseguimento di giornata, ma soprattutto un buon fine settimana. A risentirci.
0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.

0: Sono le 12 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Solo allegria, vietata la tristezza, radio la voce.

0: Paradiso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Abbiamo già visto gli spot in TV.
1: Ce ne hanno parlato i giornali.
0: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
1: Il fatto è che la droga...
0: La droga è la fine di ogni inizio.
1: Ignorala.
0: È un messaggio di Radio La Voce.
2: Chiedo scusa a chi ho tradito. E affanculo ogni nemico. Che io vinca o che io perda. È sempre la stessa merda. E non importa quanta gente ho visto, quanta ne ho conosciuta. Questa vita ha conquistato me e io l'ho conquistata. Questa vita ha detto mia madre, figlio mio va vissuta. Questa vita non guarda in faccia al massimo sputa. Io mi pulisco e basta con la manica della mia giacca. E quando qualcuno ti schiaccia devi essere il primo che attacca. Non ce l'ho mai fatta, ho sempre incassato, sempre incazzato, fino a perdere il fiato. Arriverà la fine, ma non sarà la fine. Ogni volta ad aspettare, fare mille file, con il tuo numero in mano, su di te un primo piano, come un bel film che purtroppo non guarderà nessuno. Io non lo so chi sono, e mi spaventa scoprirlo. Guardo il mio volto allo specchio, ma non saprei disegnarlo. Come ti parlo, parlo da sempre della mia stessa vita.

mi sembra vero e non lo è mai sembrato. Facile e dolce perché amaro come il passato. Tutto questo mi ha cambiato e mi son fatto rubare forse gli anni migliori dalle mie paranoie e dai miei errori. Sono strano, lo ammetto,

0: l'ultimo chatto mali, per iniziare, per stravolgere tutti i miei piani. Perché sarà migliore, io sarò migliore, come un bel film che lascia tutti senza parole.
1: Abbiamo già visto gli spot in TV.
2: Ce ne hanno parlato i giornali.
1: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
2: Il fatto è che la droga...
1: La droga è la fine di ogni inizio.
2: Ignorala.
1: È un messaggio di Radio La Voce.

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 13 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Chi si o mare? Per chi non deve niente, lo sai che devo mare? E con mio pane, non ti va a mancare mai. Ma tu che ne sai?

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione. Informazione. News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
1: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, sabato 3 ottobre, che apriamo con il comune di Muravera che ha aderito alla giornata nazionale dei giochi della gentilezza attraverso i quali si intende costruire bellezza nel paese. In buona sostanza si tratta di una iniziativa pensata e proposta dall'associazione Corret Amor già dal 2015, attraverso la quale si intende diffondere la pratica della gentilezza con il gioco. Come detto, il comune di Muravera ha aderito all'iniziativa che solitamente si svolge dal 22 settembre al 2 ottobre, partecipando attivamente all'allestimento della panchina denominata la panchina della gentilezza, posizionata nello slargo adiacente al sagrato della chiesa dedicata a San Nicola di Bari in pieno centro storico, che è stata rivestita con della carta di colore viola pronta ad accogliere le parole e le frasi gentili che ognuno si sente di manifestare. L'intendimento dell'amministrazione comunale è quello di invitare le bambine e i bambini a scrivere una letterina alla sindaca con le idee che contribuiscono a rendere Muravera ancora più bella. La lettera può essere preparata a casa per poi essere consegnata agli insegnanti, i quali provvederanno ad imbucarla in una scatolina speciale destinata al comune. La scatola sarà a disposizione per tutta la settimana per dare il tempo ai bambini di raccogliere e scrivere le idee che ciascuno desidera portare avanti a beneficio del paese. Dal comune giunge anche l'invito di creare una cosiddetta catena della gentilezza con un passaparola, scrivendo una lettera gentile a due amici che a loro volta dovranno scrivere ad altri due amici. Un'iniziativa che, secondo gli intendimenti del comune, crea condivisione, unione e amicizia tra i bambini. Il comune di Villa Puzzo informa tutti i cittadini che nella giornata di lunedì 5 ottobre 2026 l'ufficio servizi sociali non potrà osservare l'orario di ricevimento al pubblico per partecipare all'evento di presentazione del servizio di pronto intervento sociale ambito Plus Sarrabus Gerrei. L'apertura dell'ufficio sarà però garantita martedì 6 ottobre dalle ore 10.30 alle ore 13. La scuola civica di musica del Sarrabus ha aperto le iscrizioni per tante discipline che potranno essere praticate nelle sedi dei centri del Sarrabus durante l'anno scolastico 2026-2027. La scuola civica di musica del Sarrabus è una realtà che diffonde la cultura e l'insegnamento musicale in tutto il territorio, svolgendo un servizio molto gradito agli utenti, con particolare riferimento a quelli che desiderano avvicinarsi alla musica e agli strumenti attraverso i quali diffonderla. L'attività è finanziata principalmente dalla Regione Autonoma della Sardegna tramite i fondi previsti dalla legge regionale 2897 e dai comuni aderenti facenti capo all'Unione dei Comuni del Sarrabus, cioè Muravera, San Vito Cassiadas, Villa Puzzo e Villa Simius. Gli allievi che intendono iscriversi devono compilare l'apposito modulo facilmente reperibile nella pagina social della scuola entro e non oltre 20

0: Venerdì 9 ottobre. I corsi si terranno con cadenza settimanale presso le sedi della Scuola Civica di Musica, con avvio presumibilmente nel mese di novembre 2026 e conclusione nel mese di giugno 2027. Per informazioni è possibile contattare la segreteria della scuola ai seguenti recapiti: telefono 070 34 95 368, email scmusicasarrabus@gmail.com. Dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle ore 12.30. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna e per quella di domani, domenica 4 ottobre, nel Sarrabus e nel Girrei. Per oggi cielo in prevalenza poco nuvoloso per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione est-sud-est, mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 17 gradi delle minime e i 26 gradi delle massime. Per domani, domenica, giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite dal pomeriggio, ma non sono previste piogge. I venti soffieranno moderati con direzione est-sud-est, mare mosso. Le temperature si attesteranno tra i 19 gradi delle minime e i 26 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione della nostra emittente, vi augura un buon proseguimento di giornata, ma soprattutto un buon fine settimana. A risentirci.
1: Informazione.
2: Informazione.
1: News.
2: Informazione.
1: Locale.
3: L'informazione di Radio La Voce.

0: Sono le 14 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Joe. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Joe è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 15 e un minuto. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: Everybody get up.

0: Sono le 15 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Scommetti sul raggio di sole, sulla bellezza dell'amore, sullo splendore della vita. Scommetti su te stesso. E basta.
4: Il gioco d'azzardo, anche quello online, può creare dipendenza e diventare patologico. Può distruggere tutto ciò che si è costruito e su cui si dovrebbe scommettere.
3: Basta poco per essere felici. Scommettiamo che smetti. Punta sul futuro.
5: È un messaggio di Radio La Voce.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto.

0: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
1: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore.
2: Informazione, informazione, news, informazione, locale.
3: L'informazione di Radio La Voce.
4: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, sabato 3 ottobre, che apriamo con il comune di Muravera che ha aderito alla giornata nazionale dei giochi della gentilezza attraverso i quali si intende costruire bellezza nel paese. In buona sostanza si tratta di una iniziativa pensata e proposta dall'associazione Corret Amor già dal 2015, attraverso la quale si intende diffondere la pratica della gentilezza con il gioco. Come detto, il comune di Muravera ha aderito all'iniziativa che solitamente si svolge dal 22 settembre al 2 ottobre, partecipando attivamente all'allestimento della panchina denominata la panchina della gentilezza, posizionata nello slargo adiacente al sagrato della chiesa dedicata a San Nicola di Bari in pieno centro storico, che è stata rivestita con della carta di colore viola pronta ad accogliere le parole e le frasi gentili che ognuno si sente di manifestare. L'intendimento dell'amministrazione comunale è quello di invitare le bambine e i bambini a scrivere una letterina alla sindaca con le idee che contribuiscono a rendere Muravera ancora più bella. La lettera può essere preparata a casa per poi essere consegnata agli insegnanti, i quali provvederanno ad imbucarla in una scatolina speciale destinata al comune. La scatola sarà a disposizione per tutta la settimana per dare il tempo ai bambini di raccogliere e scrivere le idee che ciascuno desidera portare avanti a beneficio del paese. Dal comune giunge anche l'invito di creare una cosiddetta catena della gentilezza con un passaparola, scrivendo una lettera gentile a due amici che a loro volta dovranno scrivere ad altri due amici. Un'iniziativa che, secondo gli intendimenti del comune, crea condivisione, unione e amicizia tra i bambini. Il comune di Villa Puzzu informa tutti i cittadini che nella giornata di lunedì 5 ottobre 2026 l'ufficio servizi sociali non potrà osservare l'orario di ricevimento al pubblico per partecipare all'evento di presentazione del servizio di pronto intervento sociale ambito Plus Sarrabus Gerrei. L'apertura dell'ufficio sarà però garantita martedì 6 ottobre dalle ore 10.30 alle ore 13. La scuola civica di musica del Sarrabus ha aperto le iscrizioni per tante discipline che potranno essere praticate nelle sedi dei centri del Sarrabus durante l'anno scolastico 2026-2027. La scuola civica di musica del Sarrabus è una realtà che diffonde la cultura e l'insegnamento musicale in tutto il territorio, svolgendo un servizio molto gradito agli utenti, con particolare riferimento a quelli che desiderano avvicinarsi alla musica e agli strumenti attraverso i quali diffonderla. L'attività è finanziata principalmente dalla Regione Autonoma della Sardegna tramite i fondi previsti dalla legge regionale 2897 e dai comuni aderenti facenti capo all'Unione dei Comuni del Sarrabus, cioè Muravera, San Vito Cassiadas, Villa Puzzu e Villa Simius. Gli allievi che intendono iscriversi devono compilare l'apposito modulo, facilmente reperibile nella pagina social della scuola, entro e non oltre venerdì 9 ottobre. I corsi si terranno con cadenza settimanale presso le sedi della Scuola Civica di Musica, con avvio presumibilmente nel mese di novembre 2026 e conclusione nel mese di giugno 2027. Per informazioni è possibile contattare la segreteria della scuola ai seguenti recapiti: telefono 070 34 95 368, email scmusicasarrabus@gmail.com. Dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle ore 12.30. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna e per quella di domani, domenica 4 ottobre, nel Sarrabus e nel Gerrei. Per oggi cielo in prevalenza poco nuvoloso per l'intera giornata, i venti soffieranno moderati con direzione sud-est, mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 17 gradi delle minime e i 26 gradi delle massime. Per domani domenica giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite dal pomeriggio, ma non sono previste piogge. I venti soffieranno moderati con direzione est-sud-est, mare mosso. Le temperature si attesteranno tra i 19 gradi delle minime e i 26 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione della nostra emittente, vi augura un buon proseguimento di giornata, ma soprattutto un buon fine settimana. A risentirci.
2: Informazioni, informazioni, news, informazione locale.
3: L'informazione di Radio La Voce.

0: se il peggio è passato, è un futuro diverso, forse è già cominciato.
1: Sono le 16 e 3 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
4: Radio La Voce, sui 96.8. 96.8.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 16:32.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 17 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce!

0: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: Radio La Voce.
2: Che giorno è?

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

Come on.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. La liturgia di oggi ci ricorda come la storia della salvezza sia una storia di misericordia. Allora, certi di questo amore di Dio per noi, del suo perdono, che ogni volta desidera donarci, umilmente riconosciamo i nostri peccati. Confesso
1: a Dio onnipotente, la voce che la gente
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

Thank you.

0: pace in terra a chi vuole
1: mia Signore. Noi ricordiamo di quelli che ci vanno e abbiamo di quello che ci siamo e chiamo la sangue e la tua gloria. Thank you.

Onnipotente ed eterno, che esaudisci le preghiere del tuo popolo, oltre ogni desiderio e ogni merito, e fondi su di noi la tua misericordia, perdona ciò che la coscienza teme, e aggiungi ciò che la preghiera non osa aspettare. Per il nostro Signore,

dal libro del profeta Isaia. Voglio cantare al mio diletto, il mio cantico d'amore per la sua vigna. Il mio diletto possedeva una vigna sotto un fertile scolle. Egli l'aveva disolata e sgombrata dai sassi e vi aveva piantato viti pregiate. In mezzo vi aveva costruito una torre e scavato anche un tino. Egli aspettò che producesse uva. Essa produsse invece acini acerbi. E ora, abitanti di Gerusalemme, uomini di Giuda, sia per voi fra me e la mia vigna. Che cosa dovevo fare ancora alla mia vigna che io non abbia fatto? Perché mentre attendevo che producesse uva, essa ha prodotto acini acerbi. Ora voglio farvi conoscere ciò che sto per fare alla mia vigna. Toglierò la sua stirpe, toglierò la sua siepe e si trasformerà in pascolo. Demolirò il suo muro di cinta e verrà calpestata. La renderò un deserto, non sarà più potata né vangata, e vi cresceranno roghi e troni. Alle nubi comanderò di non mandarvi la pioggia. Ebbene, la vigna del Signore degli eserciti è la casa di Israele. Gli abitanti di Giuda sono la sua piantagione preferita. Egli si aspettava giustizia, ed ecco spargimento di sangue. Attendeva rettitudine, ed ecco grida di oppressi. Parola di Dio. Cantiamo insieme: la vigna del Signore è la casa di Israele.

radicato una vite dall'Egitto, hai scacciato le genti e le hai trapiantate, hai esteso i suoi stracci fino al mare e arrivavano al fiume i suoi germogli.

perché hai aperto brecce nella sua cinta e ne fate indegno ogni passante. Date in vasta il cinghiale del bosco e vi pascolano le bestie del

Dio che ti esercizi, ritorna, guarda dal cielo e vedi, e visita questa vigna, proteggi quello che la tua destra ha piantato, il figlio dell'uomo che per te hai reso forte.

Basta, mai più ci allontaneremo. Facci vivere e noi invocheremo il tuo nome. Signore, Dio degli eserciti, fa che ritorniamo a spendere il tuo volto e noi saremo salvi. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. In conclusione, fratelli, quello che è vero, quello che è nobile, quello che è giusto, quello che è puro, quello che è amabile, quello che è onorato, ciò che è virtù e ciò che merita lode, questo sia oggetto dei vostri pensieri. Le cose che avete imparato, ricevuto, ascoltato e veduto in me, mettetele in pratica. E Dio della pace sarà con voi. Parola di Dio.

Io ho scelto voi, dice il Signore, perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: ascoltate un'altra parabola. C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il tronchio e costruì una torre. La diede in affitto dei contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: avranno rispetto per mio figlio. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: costui è l'erede, su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini? Gli risposero: quei malvagi li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini che gli consegneranno i frutti a suo tempo. E Gesù disse loro: non avete mai letto nelle scritture la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo? Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà data a un popolo che ne produca i frutti. Parola del Signore. Amen.

Il primo giorno di scuola, quando faccio presentare gli studenti, chiedo sempre, tra le altre cose della presentazione, se hanno una domanda sulla religione o sulla vita in generale, sull'esistenza, in modo da sondare quali sono le loro interrogative e poi eventualmente affrontarli anche durante l'anno. La questione, se hanno una domanda sulla religione o sulla vita in generale, sull'esistenza, in modo da sondare quali sono le loro interrogative.

Murphy da una vigna bellissima, recintata e piena di cura. Cos'è questa immagine? È il bene che Dio sogna per ciascuno di noi, è il desiderio profondo che Dio ha messo nel nostro cuore. Eppure è fatto strano che quei vignaioli, di fronte alla fiducia ricevuta dal padrone, rispondono con violenza e poi con l'uccisione del figlio del padrone. Col Vangelo di oggi, attenzione, non ci sta giudicando dall'alto, però mette a nudo proprio questo grande mistero. Perché trasformiamo la vigna della vita in un campo di battaglia a volte? E soprattutto, come fa Dio a non arrendersi di fronte a questo male? Perché Dio insiste nel bene, sia chiaro. Allora, per capire il contesto, Gesù racconta questa parabola a Gerusalemme, siamo a pochi giorni prima della sua passione. Quindi non immaginiamolo mentre racconta questo brano come un maestro che sta parlando trionfante, ma proprio come un uomo amareggiato, perché sa la fine che farà e anche perché dopo tutti gli insegnamenti che ha dato si ritrova ancora questi uomini che non capiscono ciò che lui voleva trasmettere. E prende un'immagine appunto che tutti conoscono a quel tempo, la vigna. Il profeta Isaia, che abbiamo ascoltato nella prima lettura, l'aveva già cantata secoli prima, la vigna del Signore degli eserciti e la casa di Israele. E Gesù appunto descrive questo padrone che pensa ogni dettaglio, la pianta, la circonda con la siepe, cava il torchio, costruisce la torre, ed è tutto quello che serve per far prosperare veramente questo dono che lui sta consegnando. Questo perché la vigna, quindi la nostra vita, il mondo, il creato, non è il risultato di un nostro sforzo. Anche se c'è il nostro contributo, ciò che noi possediamo è segno di un'immensa cura di Dio verso di noi. Ecco cos'è ciò che noi abbiamo. Come una volta consegnata questa vigna inizia il dramma. La vigna viene data in affitto e i vignaioli non è che sono dei semplici amministratori disattenti che non riescono a far bene il proprio lavoro, ma sono proprio malvagi. E questa malvagità dei vignaioli nasce da un'illusione che ancora oggi rischia di avvelenare l'uomo: confondere il dono con la proprietà, cioè pensare che ciò che abbiamo ricevuto da Dio non sia una grazia ma un diritto. È un rischio sottile che anche l'uomo di oggi, non solo quello della parabola, rischia di vivere. E quando il padrone manda appunto i suoi servi a ritirare i frutti, cioè cosa significa ritirare i frutti? A ricordare che c'è un'origine, che noi non siamo padroni di nulla, i vignaioli reagiscono con violenza. Li bastonano, li uccidono, li lapidano. Il padrone manda altri servi più numerosi e infine manda anche il figlio. Questa è la cosa più strana del racconto: un padrone di una storia normale non l'avrebbe mai fatto, perché mandare il proprio figlio davanti a tutta questa violenza? Avranno rispetto per mio figlio, dice il padrone. Ecco, qui emerge tutta la follia di Dio, la follia dell'amore, di un Dio che non smette anche davanti a questa reazione di sperare nell'uomo, di sperare in noi, nonostante tutto dica il contrario. Un Dio che non protegge il suo figlio, ma lo manda incontro a chi lo ucciderà. Pensate veramente alla follia. E quindi lì poi fanno un ragionamento che sembra proprio uscire da un'altra realtà, una cosa che per il diritto di quel tempo proprio non aveva senso. Abbiamo sentito: costui è l'erede, su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità. Non esiste da nessuna parte nel diritto di quel tempo che uccidendo il figlio di un padrone avrebbe ricevuto in eredità la proprietà. Questo proprio non c'è, proprio un'assurdità del brano per mettere ancora in luce la follia di Dio. E quante volte anche l'uomo ragiona così, cioè dimentichiamo tutto ciò che siamo e che tutto ciò che abbiamo è un regalo: la vita, il corpo, la salute, il tempo. Ecco, sono cose che abbiamo tutti i giorni, ma non dobbiamo mai darle per scontate, perché veramente sono un dono da riconoscere come tale. E poi il brano chiude con una parte che è quasi comica, perché Gesù mette come uno specchio ai suoi ascoltatori.

Ecco, questo brano è rivolto ai capi dei sacerdoti e farisei, come anche la parabola di domenica scorsa, e poi sarà anche quella di domenica prossima, Gesù si sta rivolgendo proprio a loro, per metterlo un po' in riga, cioè per dire cosa è giusto secondo Gesù. E chiede, quando verrà il padrone della vigna, che cosa farà a quei vignaioli? E loro rispondono subito, con una logica credo spietata, quei malvagi li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri. Vedete com'è l'uomo, un attimo trovare il castigo per gli altri nel giudicare chi sbaglia. La parte comica è che quegli ascoltatori non si accorgono che stanno pronunciando la sentenza su loro stessi. Parlano dei vignaioli assassini, ma senza capire che Gesù si rivolge proprio a loro, appunto capi dei farisei, i capi dei sacerdoti e farisei. Ma davanti a questo dramma, questo errore che l'uomo può compiere, qui emerge tutta la meraviglia di Dio, tutta la bellezza che è Dio, che è il rapporto di Dio verso l'uomo. E Gesù cita il Salmo: la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Gesù non risponderà con violenza, e questo è proprio lo scandalo del cristianesimo, quello che agli occhi del mondo appare ridicolo e perdente. Ma Gesù andrà fino in fondo in questo, si lascerà prendere, portare fuori dalle mura della città, proprio come il filo della parabola. Se avete notato nel brano, il figlio del padrone viene portato fuori dalla vigna, proprio un'immagine che sta già richiamando la fine che farà Gesù Cristo. Quindi quel figlio rifiutato diventerà poi il fondamento di tutto. Ciò che gli uomini hanno scartato, Dio lo pone come pietra angolare. Allora ecco, davanti a quella domanda che faceva dall'uno, perché esiste anche il male? Ecco, non spaventiamoci. La parabola di oggi, oltre a mostrare il rischio che c'è nell'uomo, è anche l'immagine della misericordia di Dio. Gesù dirà alla fine, il regno di Dio vi sarà tolto e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti. Sono un appello anche a noi che custodiamo questa vigna, che non siamo proprietari ma siamo amministratori, ma il Signore si fida e ci chiede ancora oggi di non scoraggiarci, di continuare a produrre frutti dalla vigna che è la nostra vita. Allora, come rendere concreto questo nella nostra vita? Come svegliarci domani mattina e rendere concreto ciò che Gesù ci chiede in questa parabola? Ecco, cominciamo da una cosa semplice. Nella nostra preghiera diciamo questo: Signore, grazie che mi hai regalato un altro giorno, grazie per la vita che mi hai dato, e da questa vita che mi hai dato, che mi hai donato, che frutto vuoi che oggi io ti consegni? Che frutto vuoi che io produca? Ecco, quindi la riconoscenza, il desiderio di donare, vale per chi studia, per chi lavora, per chi ama, per gli anziani che offrono la preghiera, questo è produrre i frutti. E ricordiamo che il frutto prodotto sostanzialmente è la carità, è l'amore, è lì che Dio si fa presente. Ricordiamo tutti il canto d'offertorio che si fa per il Giovedì Santo: dov'è carità e amore, lì c'è Dio. Ecco i frutti che Dio ci chiede. E tra poco su quest'altare accadrà proprio quello per cui noi siamo venuti qui: quel frutto della vite, quel vino lavorato dalle mani umane, diventerà il sangue di quel figlio che i vignaioli hanno ucciso. Il sangue versato fuori dalle mura della città, il sangue di Cristo, diventa per noi quella bevanda di salvezza. Infatti l'Eucaristia significa proprio rendimento di grazie. Allora qui a messa impariamo che non siamo padroni ma veramente custodi riconoscenti, perché solo quando ci scopriamo immensamente amati da Dio ritroviamo la gioia e il coraggio di amare. Allora il punto non è perché facciamo il male, il punto è che nonostante esista il male, Dio lo supera. Nonostante esista il male, Dio continua a rialzarci, Dio continua a sperare in noi, e quella vigna che il Signore consegna non morirà mai, perché sarà sempre consegnata a qualcuno che potrà produrre frutti per se stesso, frutti per gli altri. Allora quell'edificio nuovo che il Signore ha costruito, che è la Chiesa, continuerà sempre ad andare avanti. Dio ci mostra che il male non vince l'uomo. L'ultima parola sulla vita, l'ultima parola sull'uomo ce l'ha Dio,
Allora continuiamo a sperare in Lui, chiediamogli la grazia di riconoscerci figli amati, figli che custodiscono i doni che Lui ci offre, e con questa certezza andiamo avanti pronti a produrre frutti di carità, frutti di amore, frutti di benevolenza verso gli altri, frutti di ciò che il quotidiano, ognuno nella propria vita, nella propria condizione, ci chiede. Ti ha lodato Gesù Cristo.

0: credo in un solo Dio.
1: Thank you.

0: fratelli e sorelle, Dio Padre Onnipotente vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verità. A Lui rivolgiamo la nostra fervida preghiera.
1: Diciamo insieme: Padre, abbi cura della nostra vita. Per la Chiesa si lasci incessantemente rinnovare dalla grazia, così da testimoniare a ogni uomo e ogni donna le meraviglie che Dio compie. Preghiamo. Per i responsabili delle politiche economiche e sociali del nostro Paese, garantiscano un'equa distribuzione delle risorse della terra. Preghiamo. Per i poveri, la cui vita San Francesco ha voluto condividere con radicalità, siano in mezzo a noi segno della vicinanza del Regno di Dio. Preghiamo. Per tutti noi radunati attorno alla mensa della parola e del pane di vita, accogliamo la grazia di Dio e lasciamola operare in noi senza opporne resistenza. Preghiamo.
0: In un momento di silenzio affidiamo al Signore tutte le intenzioni che portiamo nel cuore, per noi, per i nostri amici, per coloro che conosciamo e per i nostri cari defunti. Padre buono e misericordioso, ascolta la nostra preghiera e continua a operare in noi le meraviglie del tuo amore. In Cristo Gesù, nostro Signore, Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
2: Amen. Canto numero 7 del libretto.
3: Oh, Signore, non ti do.

Oh, my God.

ragazze, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accoglie, Signore, il sacrificio che tu stesso ci hai comandato di offrirti, e per questi misteri che celebriamo con il nostro servizio sacerdotale, per il compimento la

Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Egli, nascendo da Maria Vergine, ha rinnovato l'umanità decaduta, soffrendo la passione, ha distrutto i nostri peccati, risorgendo dai morti, ci ha aperto il passaggio alla vita eterna. Salendo a te, o Padre, ci ha dischiuso le porte del Regno dei Cieli. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra il tuo nome e il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiateli tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte.

0: celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne e gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i suoi esiti, con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe e suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Nicola nostro patrone e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa, pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone XIV, nostro Vescovo Giuseppe, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che è convocata alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.

Obbediente alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.

Signore Gesù Cristo, chiedete ai tuoi apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i vostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Thank you.

Amen.

Amen.

Ah.

I know you're

0: Preghiamo. Concedi a noi, Padre Onnipotente, che inebriati e nutriti da questi sacramenti, veniamo trasformati in Cristo, che abbiamo ricevuto come cibo e bevanda di vita, e di vivere regna nei secoli dei secoli.
1: Prima che Don Ignazio ci dia gli avvisi, volevo farvi notare, venite qua, che abbiamo i primi due nuovi candidati chierichesi di quest'anno. Ecco, la messa è un mistero troppo grande da comprendere. Avere dei ragazzi che desiderano, per chissà quale motivo che sa il Signore, viverla più da vicino sull'altare è un dono enorme. Quindi loro saranno i primi di tanti. Speriamo, quindi invito anche agli amici, i genitori, fatelo sapere i figli, ma va a creare un gruppetto dei ministranti. Tante vocazioni sono partite così, quindi se dovessero diventare preti non voglio colpe. Non si sa mai, Allora, grazie a Cristian con Mattia, potete tornare a sedere, da adesso Don Ignazio ci darà le avvisi settimanali.
2: Solo un minuto, avete visto che Roberta è contenta perché non è da sola. Nel foglietto trovate già tutti gli avvisi, solo mettendo in risalto alcune cose. Allora, domani alle 10, così lo preghiamo insieme, anche se uno non può partecipare, celebreremo il matrimonio di amico Sergio e Miriam, così già affidiamo al Signore. Anche celebrare il matrimonio nella comunità cristiana è sempre un momento di grazia per tutta la comunità, oltre che per gli sposi. In fondo, dove ci sono i libri, trovate l'ultimo numero della Voce del Sarrabus. Ho visto che la sono avanzata in varie coppie, vuol dire che non tutti l'hanno preso. Ci sono notizie un po' del paese, ma c'è una pagina che vorrei che la leggesse, l'ho scritta io, modestamente, male, però va bene. Però vuole essere anche un invito, una sollecitazione a tutti quest'anno, siccome il Signore ci ha dato un sacerdote in più a Modavera, credo che dobbiamo mettere una marcia in più anche nel nostro cammino di fede e come comunità. Quindi se Dio lo ha mandato non è una casualità, no? Quindi è una benedizione del Signore. In quell'articolo un pochino sollecito la corresponsabilità, la fraternità, la responsabilità di ciascuno di amare la propria parrocchia, di fare nella propria parrocchia per farla crescere. Proprio dai grazie, quindi basta solo 5 minuti per leggere questo articolo. Siamo nel mese missionario, lo ricordo ancora, forse perché sono un missionario fin dalla nascita, un mese importante per la Chiesa, per dedicare un po' di più alla preghiera per i missionari, per l'evangelizzazione della Chiesa. Momento importante sarà domenica prossima alle 10, stiamo convocando tutti i bambini delle elementari e i ragazzi delle medie che hanno aderito alla formazione cristiana. Sappiamo che tutti quelli che partecipano a scuola, non tutti vengono al catechismo. Il catechismo non è scuola, è cammino di fede, è incontro con Gesù, piano piano, passo passo. E domenica alla messa delle 10 vogliamo guardarci in faccia per rincominciare questo cammino e questo nuovo anno pastorale. Venerdì abbiamo l'incontro con i catechisti in oratorio alle 19 per guardarci in faccia anche noi e vedere come organizzarci e accompagnare i ragazzi e i genitori in questo percorso. E con un avviso importante, vi ricordate che il 6 luglio avevamo poi rimandato la celebrazione dei 60 anni di sacerdozio di Don Emilio causa di salute, ora non stava bene, ormai si è quasi ripreso, quindi ho detto Don Emilio è ora di celebrare, no? Quindi sabato 17 alla messa come questa vespertina vogliamo ringraziare il Signore per i 60 anni di sacerdozio di Don Emilio, per il servizio svolto nella chiesa, gran parte l'ho svolto qui a Murabella. Quindi vogliamo in quella messa davvero ringraziare Dio per il dono del sacerdozio, perché ce l'ha dato e perché ha in Don Emilio svolto e manifestato il suo amore misericordioso. Poi dopo messa, come sempre, vorremmo, oltre che fare gli auguri in chiesa, condividere in oratorio un momento di fraternità, di condivisione, se portate qualche dolcetto, come sempre, o qualche salatino, insomma, che volevo dire a Don Emilio che gli vogliamo bene, anche per avere l'occasione per personalmente fargli gli auguri.

0: Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
2: La dedichiamo a San Francesco domani.

0: In diretta dalla parrocchia San Nicola di Bari in Muravera abbiamo trasmesso la Santa Messa.
1: Sono le 19 e 4 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
4: Radio La Voce, 96 800 MHz in FM stereo.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Sono le 19 e 10 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Yvonne?
1: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo un occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
2: Oh, baby, we'll be old. Think about the stories that we could have told.

0: Sono le 19 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 20 e 2 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

abbiamo dato il massimo, noi che non abbiamo fatto il classico, noi fotocopie tutte uguali, illuse di essere speciali e non ci sono le stelle, ma comunque stiamo svegli.

0: sole spunti. Prepariamoci dal freddo, copriamoci di insulti.
1: Non ci sono le stelle, ma comunque siamo svegli, con più inchiostro sotto pelle che sul libretto degli assegni. Ma che in mezzo a queste vipere ormai

l'effetto collaterale di una vita tagliata male. Guardo le ferite che ci hanno lasciato per poi ricucire.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Joe. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Joe è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: sono le 20 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce.
4: Buona fortuna amore, nel viaggio che farai. Buona fortuna amore, ovunque tu sarai, nei posti più lontani che non hai visto mai, perché non c'è domani.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333 98 60 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Mi piace, like it. Ti voglio, ti sento,
2: like it. Radio La Voce, tutto il piacere della buona musica sui 96.8. 96.8. I know I could lie, but I'm telling the truth. Wherever I go, there's a shadow of you. I know I could try.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

discolpa, dico che ero perso. Ho dato comunque tutto me stesso, tutto me stesso. Ancora adesso, ancora adesso.

0: Sono le 21.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: To these rappers I apologize, I know it ain't fair. Only ball I drop, New Year's, Times Square. The world is mine, six cents, I see the seven cents. Now baby, let's get started for life.

Tuo verde, tuo padre invece niente, neanche che fumavi le sigarette, era vecchia maniera, un mulo, ma sente tu, sei sempre stato esagerato, nel parti, nel farti, nel far sì che ti amassero tutti quanti. Scommetto che fa ancora il guapo, in fondo siamo sempre stati due giocatori d'azzardo.

0: Sono le 21 e 31 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Pizzo?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 22:07. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

accendi l'emozione. Radio La Voce, It Radio, la voce che ti chiama. Più l'ascolti, più la senti. Radio La Voce, It Radio, la voce che ti chiama. Ti chiama, ti chiama.

0: le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Amiche e amici di Rock Wave, un abbraccio molto forte da Alberto Prisco. Sta per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione. Parleremo di musica rock, grande spazio, l'atmosfera più acustiche, all'indie rock, ma soprattutto tante novità discografiche da scoprire insieme. Il primo singolo è una cosa che stiamo aspettando da 4 anni, dal 2022, un album che si intitolava Direction of the Heart, che ha portato questa band scozzese nella top 5 inglese. Il nuovo singolo si intitola Beginner Boys, sono tornati

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Sono rimasti in due della formazione originale per i Simple Minds, ovviamente Jim Kerr e Charlie Burchill si sono ispirati alle loro radici e hanno dichiarato di voler tornare all'art rock e alla new wave degli esordi. Staremo a vedere, l'album uscirà il 29 gennaio, Beginner Boys era questa anticipazione. Judah the Lion è invece una band che arriva da Nashville, non fanno country ma fanno una musica folk da chiare influenze pop. Dall'album I Am Prism ci ascoltiamo How to Be Loved, Judah the Lion.

Un brano che mi ricordava un po' le cose più pop dei Mumford & Sons, ma loro si chiamano Judah the Lion. How to Be Loved è un pezzo che fa parte del loro nuovo album. Hanno pubblicato 6 lavori in studio, compreso questo nuovo. Band guidata da Judah Akers, che arriva dal Tennessee, anche se la band ha come base dal 2011 la città di Nashville. Vi porto ora in Olanda, dove troviamo Personal Trainer, che è una band guidata da Willem Slikuis, in attività dal 2019 nella città di Amsterdam. Il nuovo lavoro si intitola Human Assaults, la canzone Letter from the Shantless Realm. Personal Trainer.

dall'Olanda. Questi erano i Personal Trainer con Letter from the Shentless Rihanna, del loro nuovo album. Torniamo ora a parlare di Wynonna, che è una cantautrice country, è un'icona di questo genere musicale, faceva parte di una band che si chiama Jutes. Il pezzo che ci presenta si intitola Girl Who Could Sing, la ragazza che sapeva cantare, ed è un brano molto commovente perché rappresenta una lettera toccante e aperta dedicata al padre biologico che non ha mai conosciuto. Wynonna.

0: where he sleeps in the ground.
1: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
2: Molto bello questo pezzo, molto toccante. The Hard Truth è il titolo del nuovo album, ormai praticamente pronto, per quanto riguarda questa cantante americana che si chiama Wynonna. Torna invece ora una band inglese veramente importantissima. Lui si chiama Kevin Rowland, è nato nel 1953 a Wolverhampton e con la sua formazione dei Dexys Midnight Runners ha veramente imperversato, soprattutto nei primissimi anni 80, anche se poi la carriera è durata fino ad oggi. Temporaneamente ha anche accorciato il nome a Dexys, semplicemente. Il pezzo si chiama You Are Alright dal nuovo album. Kevin Rowland e la sua band. Yeah.

pezzo molto elegante, molto belli anche gli archi in perfetto Philly sound. Lui però è inglese, si chiama Kevin Rowland, la sua band è quella dei Dexys Midnight Runner. You Are Alright fa parte del nuovo album di questa band, uscito a settembre, si intitola semplicemente Love. Per quanto riguarda gli anni 80, ricordo che il loro più grande successo, che molti ancora ricordano, si intitola Come On Eileen, tratto dal loro secondo album che si intitolava Turaye. Arriva ora una cantautrice americana nata a Minneapolis nel 1997, da un po' di tempo incide a Nashville, si chiama Brenna Weddell e ci presenta un estratto dal suo album che porta il suo nome e cognome. Il pezzo si intitola I Wanna Be Your TV.

uno dei pezzi più famosi, se non il più famoso, dei Pulp in versione live, immortalato nel tour mondiale del giugno 2025, e restituisce tutta l'energia dell'originale del brano, che faceva parte di Different Class, sicuramente l'album più famoso di questo bravissimo performance come Jarvis Cocker e la sua band, che si chiama Pulp. Disco 2000, fa parte di quest'album dal vivo, assolutamente consigliato. Lei invece si chiama Maddie Diaz, è americana, è nata a Greenwich nel 1986. Con lei c'è una bravissima cantautrice che si chiama Lucy Dacus, fa parte delle Boy Genius, trio tutto al femminile, che ha fatto alcuni album di grande successo e di grande qualità. Il pezzo si intitola Heavy Metal, fa parte di Fatal Optimist, il suo ultimo album uscito a inizio 2026, che è uscito in questi giorni in una versione espansa con alcuni brani dal vivo, alcuni brani in versione unplugged, tra cui proprio quello di oggi, con delle belle chitarre, con un'atmosfera pura, spogliata di ogni sovrastruttura. Maddie Diaz.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Meraviglioso intreccio vocale tra Maddy Diaz, titolare di questo pezzo, heavy metal, e Lucy Dacus che l'aiuta ai cori e ai canti. Ripeto ancora, questo pezzo fa parte della versione estesa dell'ultimo album di questa cantautrice statunitense. Continuiamo con il cantautore americano Paul Iraga. Lui è nato a Minneapolis, nel Minnesota, e ha inciso ad oggi vari album, l'ultimo per l'etichetta Papete, si intitola Strange Horses, Primitive Skin, la canzone Down Pilot.

Dan Pilot, che è il nome d'arte di Paul Iraga, dal suo ottavo album dal titolo Strange Horses. Questa era proprio la canzone d'apertura dal titolo Primitive Skin, ed è anche uno dei singoli che hanno introdotto questa nuova fatica, l'ottava. È il momento ora di una cover di un pezzo famoso degli Smashing Pumpkins. Faceva parte dell'album Siamese Dream del 1993, uno dei capolavori della band di Billy Corgan. Kerab Rock è il titolo della canzone. Loro sono inglesi e si chiamano Bones UK.

Hawkins del 1993, l'abbiamo ascoltato in questa versione, dei Bones UK, una band inglese di Camden Town, nata a Londra nel 2014, guidata dalla frontwoman Rosie Bones. Hanno pubblicato ad oggi un paio d'album e questa canzone invece fa parte di un tributo alla band di Billy Corgan, che include anche vari pezzi e anche vari artisti, ma ne abbiamo già parlato anche nelle scorse puntate. Continuiamo con un artista australiano che ha un'attività veramente importante, iniziata tanti e tanti anni fa. Lui si chiama Mick Harvey, ha fatto parte dei Birthday Party, della band di Nick Cave, Bad Seeds, e dei Crime and the City Solution, nonché una serie piuttosto nutrita di album da solista. Ha fatto anche alcune collaborazioni con Amanda Acevedo, che è una brava cantautrice messicana. Il nuovo album insieme si intitola Psychedelia in White, che include anche questo singolo dal titolo Song for Aurora. Ricapitolo tutto, Mick Harvey con Amanda Acevedo.

0: il meglio della musica rock.
1: Nick Carve e Amanda Acevedo, con questa canzone del titolo Song for Aurora, dal loro ultimo album fatto insieme, un brano costruito con i testi dei T-Rex, brano che fa parte del nuovo album fatto insieme dal titolo Psychedelia in White. Quello che segue invece è un cantautore che è nato a Londra nel 1987, ma oggi abita nelle montagne del Western Cape in Sudafrica. Si chiama Seth Tabaznik, una delle voci più interessanti e originali dell'indie folk. Il pezzo fa parte del suo terzo album, non è ancora uscito, ma la pubblicazione è prevista entro quest'anno. Si intitola Flow River Flow, Seth Tabaznik.
2: Thought I knew me as a man, had a purpose, had a plan.

dalle montagne del Western Cape in Sudafrica, questo era Setta Baznik, però lo ricordo, lui è nato in Inghilterra. Flow River Flow era il titolo di questo pezzo del suo nuovo album in uscita prossimamente. La band che segue si chiama The Dumfies, ci fa ascoltare un pezzo brevissimo, dura meno di 2 minuti, un album in uscita, sarà il debutto discografico in senso assoluto per questa band che arriva da Norwich, quartetto che è in attività da qualche anno. Qualcuno li ha accostati a band importanti come R.E.M., come Field Mice, come i Felt, come i primissimi Teenage Fan Club, ma loro si chiamano semplicemente Dumfies. Distance è il titolo del pezzo.

brano importantissimo scritto da Neil Young nel 1970, faceva parte dell'album Deja Vu firmato Crosby, Stills, Nash & Young, uno dei capolavori della musica degli anni 70, si intitola Helpless. L'abbiamo ascoltato in questa versione live di tre cantautrici bravissime, ovvero Nico Case, Katie Lang e Laura Wirz. Una decina d'anni fa hanno fatto un album insieme e per celebrare l'anniversario, in questo 2026, hanno ripubblicato il lavoro con alcune chicche dal vivo, tra cui questa versione veramente emozionante e coinvolgente. Si continua con la musica qui a Rock Wave, arriva un trio britannico, si chiama Happy Somethings, Fragile the Heart fa parte del loro nuovo album.

0: Wave.
1: L'onda del rock.
2: Fragile the Heart erano gli Happy Somethings, questa band che autoproduce la propria musica, la mette in vendita e poi decidete voi il prezzo. Tutto molto autoprodotto. Questi invece sono gli Interpol.

Le atmosfere veramente ipnotiche di questa band che si chiama Interpol, la band del grandissimo Paul Banks. Enemy era il titolo di questa canzone dal nuovo album The Mirror Waits a Ton. Per questa formazione è nata a New York nel 1997, 8 album in studio, compreso questo nuovo, una bellissima ballata accompagnata dal pianoforte. Arriva ora una band francese, si chiamano Ohan Kim and the Dirty Jets. Ohan Kim è colui che guida questo gruppo. Ci ascoltiamo questa canzone molto bella che vede la partecipazione di Melody Gardot. Si intitola When Colors Turn Grey, con atmosfere che sembrano tornare indietro di una cinquantina d'anni, ma forse anche più. Ohan Kim. Questo gruppo, ci ascoltiamo questa canzone molto bella che vede la partecipazione di Melody Gardot, si intitola When Colors Turn Grey, con atmosfere che sembrano tornare indietro di

0: Rock Wave.
1: Le atmosfere raffinate cinematografiche di Hoan Kim and the Dirty Jets, con la collaborazione ai cori di Melody Gardot, veramente intrecci vocali interessantissimi per questa band francese nata a Parigi nel 2021, era When Colors Turn Grey il titolo del pezzo. Questi invece sono gli Embrace.

The Power Embrace, uno dei pezzi più belli e anche coinvolgenti dal loro ultimo album che si intitola Avalanche, è uscito a giugno, ma abbiamo ancora tanta voglia di ascoltare le canzoni presenti in questo lavoro di questa band nata nel 1993 e guidata dal frontman Danny McNamara. A questo punto gli Starter Car.

0: il meglio della musica rock.
1: E siamo arrivati all'epilogo di questa puntata di Rock Wave, che spero sia stata di vostro gradimento. Questi erano gli Starter Car con Safety Net dal loro album Afterlight, formazione di indie country britannica, nata nel 2023 a Londra e guidata dal frontman Oisin Barnett, un album all'attivo ad oggi. Formazione che ha comunque come base la città di Glasgow in Scozia. Vi lascio però nel migliore dei modi, ovvero con uno dei grandi successi degli Who, si intitola Baba O'Reilly, faceva parte dell'album Who's Next del 1971, ma lo riascoltiamo in questa versione dal vivo insieme alla Heart of England Philharmonic Orchestra, registrata nel 2023, però versione pubblicata in questo 2026 in un bellissimo album live che consiglio a tutti. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Sono le 23 e 44 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Sono le 23 e 49 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Chi si o mare? Perché non te ne viene, o sai che devo mare? E con mio pane, non ti va a mancare mai. Ma tu che ne sai?

0: Sono le 23 e 53 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Thank you, my brother.

0: so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: Ascolta Lit, segui il suono di Radio La Voce.
2: Radio La Voce.

0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: Perché se credono di farmi fuori si sbagliano. Loro non lo sanno, ma io sono indistruttibile. Ed è perché? Perché sono il più grande perditore di tutti i tempi. Ho perso sempre tutto. Due guerre mondiali, un impero coloniale, otto, dico otto, campionati mondiali di calcio consecutivi.

0: Se è vero che ogni uomo nella vita cerca solo di non perdere la strada, c'è una legge di natura molto antica che un giorno scoprirai comunque vada. Di questa marionetta col tuo nome non essere sicuro di sapere che l'uomo non si spiega tante cose e vivere il mestiere di tacere.
1: Anche dentro te c'è quella porta, ma in tasca nessuno ne ha la chiave. Col tempo imparerai che non importa, l'amore sceglie lui se farti entrare.

0: scrivi nei romanzi e i canzonieri, ma viverlo è sempre un'altra cosa. L'amore non si imbriglia a fare pensieri, è un verso che non puoi mettere in prosa. Procede a passi lenti nella notte, scivola in silenzio fra la gente, parla a bassa voce ma è il più forte, così fragile eppure prepotente.
1: E forse dirai tu

anche voi capirete, penso, quando dal niente così all'improvviso ogni cosa vi sembrerà aver senso, per uno sguardo, una voce, un sorriso. Ed ecco, se sarà senza alcun significato, se un po' sarai impaurito, un po' arrabbiato, se dirai, a tutto questo non sono preparato, allora sì.

0: le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.